0: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
1: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

carne medesima, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un irrigidimento.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan, cioè non lo so, se la Madonna, sinceramente, se io rideva ci veniva.

Wait a minute. I sweat all day and half of the night. Take care.

hit me. Got to do my stuff. Said hit me.

My mama pinned a rose on me. I went to see. Mary Lou.

0: prepariamo questo nuovo statuto.
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità. Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
2: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
3: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
3: Approvato.
0: Potete fumare.
3: Grazie.
4: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
3: D'accordo.
0: Punto terzo. Abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.

0: Good enough for you.
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
1: Questo è veramente falso.

bella Calabria People, e tu sai che sempre su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sempre qua. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: Grazie al riparo.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece.

Chiamatemi un chiavere, chiamatemi fratente, ma si facciano pire da una cosa veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggia o culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che quella che se lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore, vi fa piacere sentire o pucurilla addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuse. Se uno per esempio tenere l'ura e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scala, e può secondo pirate, o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa buffa e fa una puzza seria, se scarica una loff. Perciò, chi ha fuoco pirate, è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pire da più forte in un cannone. Vo giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattà in un cantere e s'abbucà in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire da voi sfoca, a puzza è più terribile se lo caccia a poco, ti ponno pure dicere che pire da malata, che gli udindami dizi e l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica non pirata che vale, allora la può dicere chista.

0: Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: It was Saturday that an old commissary get that old meat and old molasses and a load of hay and an old gray mule. He'll be so glad when Saturday come. You'll be so glad when Sunday come. You'll be so sorry when Monday come. When Monday come. When Monday come. My old gray mule.
1: Del telefono. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente come il giornalista del Tempo dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro invece con il giornalista della Luna ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non siamo disposti a stare nervi di fronte alla violenza degli altri. Che sappiamo difenderci e anche se è il caso attaccare.
2: Dall'università.
1: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi, le abbiamo imparate guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stigmate?
0: Si farete male.

0: mani vedi in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché.

permesso, dimesso dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura. Sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva, perché dette l'annichiliva. D'altra parte non vedo che il bene in un uomo così. Vedo il caso cascare a fagiolo nell'immondo di un dio. Non più faccio domande o teoremi, resto muto oramai. Dentro l'alba di un giorno che brucia col tempo. E difatti bruciai, ogni senso bruciai, quello stesso che mi serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per me le parole che non diceva.

0: I do what you want.
1: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
2: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

1,000 times.

credi che non ti capisca? Tu mi segui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo, tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti, per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
1: Le tecniche del successo, lezione 8.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: We're on a mission from God.
1: Bye.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. Lei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallino. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo la vecchia!
5: Ma Giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
1: Scusi, la signora!
6: Yeah, check it out, check it out. This here

0: days that are sunny and calm, as well as stormy. Basically, you gotta learn to balance during sunny storms.
1: Wait a minute. It sounds dope, but it's in the wrong key. It should sound like this.
2: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
3: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
4: Ablati caldo vignocchi, cavalla! Nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera. Me fango scià inzuppare il biscottino. È l'unica realità.

0: Pronto? Sono Dino. Oh ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Boh, fatemi sapere. Tutti pazzi proprio. Ciao.
1: Siamo con Roberto Friccantoni, front end di schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
2: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

ci invitiamo, portaci lontano e ci avvitiamo. Se ci evitiamo e ci incontriamo, poi vediamo. O temo, ma il tempo passa e temo. Usa il pensiero e non parliamo, non chiamo più chi amo. Non chiedo più a chi do, non ballo se balliamo.

canto del racconto dipinto. Come sai, nella quiete sono quiete, ci sei, nel tuo sorridere, giorni interi di noi, dentro parole a perdere, e la stesura di una fioritura come Sakura, la natura che ci elabora e libera. Volersi e sapersi, giocarla e cercarsi, buttarsi, cose da dirsi, ritrovandomi persi nei versi, nel sogno di sogno.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

0: ho capito, mica ma soprattutto io, te lo sai che non mi sono alzato stamattina alle 7:15 e la bambina che ha fatto ha vomitato, quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio, lo sai che era rientrata alle 4 del mattino col vestito tutto stropicciato, c'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia, ma che la chitarra la suona con la bocca, tu c'è grosse crisi.
1: No, ma lei questo è un problema di scuola.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый тоже изменится.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo può

ragguaglia sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi fermi?
1: Sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non vi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio benemato corpo. Capito bene, luridissimo?

0: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
0: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.
4: Ma tu preferisci il tao o il fresh?
5: Beh, io però il fresh è bello, ma pure il tao è bello.
4: No, quindi no, non, boh. Tutte e due?
5: Ah?
4: Tutte e due?
5: Forse tutte e due.
4: Quindi con il tao e con il fresh?
5: Con il tao e con il fresh. Fonograf
6: sulla barra.
5: No, però no, perché la qualità della roba non è differente. Infatti qua, non fa, però giusto di fare il braccio.

Radio Ciroma, diciamo, è l'ausorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: Perché si deve vedere?
1: Perché si deve vedere?
0: Poi gli alberi si spostano.
1: Gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta.
1: Azzurro che oscilla un poco.
0: Cadono sempre più in basso. Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno. Poi più su non piove. Con percorsi neri segnati. Perché si deve vedere? Guardandoci intorno mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori dietro le foglie. Nessuno risponde intorno. I rumori dietro le foglie.
0: È stanca e sale ancora.
1: Cadono sempre più in basso.
0: Guardandoci intorno mentre se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato. Altri alberi sembrano veri. E correndoci intorno, un grande quadrato con percorsi neri segnati. Un grande quadrato non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri. Non va più via dove è appena passata. Dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano. Ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove. Dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche che gira tutto intorno. È stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri. Quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata. Altri alberi sembrano veri. Nessuno risponde intorno. Se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato. Azzurro che oscilla un poco, sul fondo la nebbia pesa, e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora, i rumori dietro le foglie, cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche
1: passata,
0: che gira tutto intorno. Dove è più bianca, se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta. Dove è appena passata, si abbassa sempre di più. Che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che, poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Sul fondo la nebbia pesa,
1: accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano. Azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato. Non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più.

0: Lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha un diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione, impegnato alla sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito?

0: you gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and the guy, he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you're going.
1: Utilizzando un normale registratore è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
2: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

c'era già, basta la democrazia, c'era stata.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata, una bavata,
7: pensale per cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
11: Hey man, where is he?
12: He's so

0: veri! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano!
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare! Chi viene con me?

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi piacciovina,
0: Villo. Bloccala lì.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, fec'io sì aguti con questa orazione picciola al cammino, ch'appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, qualche entrati eravam nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la proraire in giù come altrui piacque infingere il mar fu sovra noi religioso.

odio tutto su tempo che non ti vio, che non ti vaso, che non ti adoro, che non ti abbraccio, è tutto tempo perso. Gente che mi saluta, che mi domanda, ma non la sento, ma non la vio, chi mi interessa, io penso a te. Odio tutto su tempo che non ti vio, che non ti vaso, che non ti adoro.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

campagnola. Niesa campagna, matavena caca, e con la fronna su pulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo, e con la mano s'accarezzo cazzo.

Not yet, baby. I'm not ready. Let me study. Let me play.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: fatto è... Beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Dio volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina è primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là. Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga morte a depigliare?
1: No.
0: Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà.
2: Ma è, prendiamo bisogno.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

un eccesso di Raun, un grande esponente della commissione Trilater, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se

Non c'è nulla di necessario, tutto è contingente, ma concluso. Tutto è aleatorio, ma compiuto.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: oddio, Gandhi non mi sembra, eppure.
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze.
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui.
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: 100% tutta la Ciroma del mondo.
1: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
2: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
0: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
0: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata, credami, una bavata, sì.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
0: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

This

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Il vero amico lo trovi sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

check us around, function, baby.

anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio te.

0: Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.
1: Ai. Ehi.

0: parlo ogni minuto, ogni momento.
1: Pistole,
0: quale colle?
1: Pistole del momento.
0: Dimmi che ti spacco ogni minuto, ogni momento.
1: Quale colle?
0: Quale
1: del momento.
0: Dimmi che

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Il simbolo ottaviano è la bandiera. Cangiapittati il russo, il bianco e il verde. O sangue spers, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che infilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

0: Se la mia fidanzata fosse una persona per bene, non esisterebbe.
1: Complimenti.
0: Eccola, buonasera carissima. Salve, salve.
1: Angela, che è sempre tra l'apprezzare ciò che fai e il volerti tirare le orecchie e riempirti di cazzotti.
0: E lasciarmi da un momento all'altro.
1: Ma poi che cos'è l'amore se non questo? Una parentesi rosa fra porco e...
0: disprezzo.
1: E disprezzo, esatto. Riccardo Radio... Monaco, se fosse...
0: Riccardo non sente, quindi...
1: Riccardo non sente, Riccardo è dentro che si sente dentro.
0: Ricca, vedi che ti ho dedicato uno dei più bei cambi nomi mai fatti, probabilmente.
1: Puoi spostare questa cassa fuori, per favore?

0: brutto sarebbe
1: Nicky Bruttini. Bruttissimo. Poi no, questo è dell'anno scorso. Raffaella ci chiede se il totale festival quest'anno avviene. Comunque siamo in onda.
0: Siamo subito in onda così. Siamo subito in streaming. Così.
1: Siamo in streaming, siamo in onda, è incredibile. Sul
0: 105.7 Radio
1: pazzesco,
0: Cinogeno.
1: Pazzesco. Un saluto alla signorina Angela che ci guarda con disprezzo da fuori questa nostra finestra del lungo fiume di Cosenza.
0: Tantissimo
1: al Musa
0: disprezzo.
1: Festival. Stiamo per iniziare con questo prima nostra ospite, Raffaella. Vinco Raffaella, facciamo un pochettino
0: Venga.
1: Diverso dal solito. Adesso inizi tu dicendo qualcosa prima di esibirti. Cosa ci vuoi dire?
0: È il microfono della tua vita, puoi dire qualsiasi
2: Ciao.
0: Cosa.
2: Ciao mamma.
0: Dov'è?
2: Voglio dire questo.

0: incredibile. Salve signora, come va? Tutto bene? Meno male, meno male.
1: Allora, sono molto contenta di cantare oggi e spero la mia musica vi piaccia. Non voglio farvi deprimere troppo, ci proverò.
0: Bene, questo trasporto mi ha già conquistato, okay. Molto molto emozionante. Bene. Molto sicuramente molto emozionata, ma puoi dire qualsiasi
2: ci
0: cosa.
2: Ci sono delle promesse, non vuole farci deprimere troppo, ma tu mi sa che parli di amore nelle tue canzoni.
1: Amore obbligatoriamente finito male, perché finito
0: certo.
1: Bene.
0: Se era finito bene eri da un'altra parte.
2: Esatto, non eri qua a raccontarci queste storie.
1: Esatto, se finiva bene non facevo canzoni.
0: Bene, siamo molto contenti allora che l'amore perfetto. Sia sempre un profluvio di nuove canzoni.
2: E soprattutto che ispiri sempre felicità, perché comunque esatto. Vediamo tanta gente distrutta dall'amore che decide di raccontarcelo. In maniera sempre comunque molto molto triste.
0: Hai
2: bene Rafa,
0: sentito...
2: secondo me puoi iniziare ad andare sul palco, così cerchiamo di fare.
0: Senti che bel sottofondo,
2: concerto.
0: vai
2: maestro,
0: vai a tempo anche.
2: Questa è Radio Ciroma e sui vostri stereo troverete il signor Bonzo De Luca fino alle 20 di sera.

Grazie. Ok, la prossima canzone che vi faccio ascoltare è un mio inedito. Questa storia si ispira a una vicenda storica realmente accaduta, ovvero la rivoluzione dei Garofani, che è una rivoluzione che avvenne in Portogallo, in cui sostanzialmente per ribellarsi a questa dittatura del regime di Salazar, i militari misero all'interno dei loro fucili dei garofani e iniziarono a sparare ai garofani. E io, cioè, ho trasformato questa vicenda storica in una storia d'amore che, come una dittatura, ti priva delle libertà e poi c'è bisogno di una rivoluzione. Grazie. Non serve sapere il modo in cui sparare.

Il modo in cui sparare escono solo carofani. Grazie. L'ultima canzone che vi faccio ascoltare è sempre un mio inedito, intitolato Meglio Teorico. E per farla breve, questa canzone nasce da una domanda molto semplice, ovvero quanto sia difficile, dopo una rottura ovviamente, accettare che l'altra persona possa stare bene anche senza di noi.

0: se non preme i bottoni, ecco, dici subito. Allora,
1: deve avere sempre
0: sulle frequenze
1: per la sua calma che la contraddistingue,
0: ondulatissime di Radio Ciroma 105.7. Ancora una volta, incredibile.
2: Soprattutto voi che siete alla guida, fate un grande applauso a Raffa, un applauso fortissimo. Senza, mentre state guidando,
0: esatto. Però cercate di non togliere le mani dal volante,
2: per cadere l'irriparabile.
0: L'irreparabile. State calmi, applaudite con moderazione. E per cortesia, abbassate questi Audi che mi sento triplo nelle orecchie. E poi non vorrei impazzire insieme a questo bellissimo uomo che sta macchinando con questi bellissimi pulsantini, e lui si sciala così perché è molto divertito da questo fatto.
1: Mi diverto con poco.
0: Lui campa con questo obice che è premere questi bottoni un po' a caso,
1: anche mettere musica molto a caso. Non so se si sente fuori,
0: si sente
1: un cenno, se si sente quello che si sente, non si sente niente. Una signora dice sì, un signore dice no.
0: Sento un boom. Attenzione.

0: E io?
1: Ti sei arrivato.
0: No, no. Togli questo. Allora, togli questa diretta per cortesia. Ecco.
1: E allora tutto è cambiato per me.
0: Incredibile, un applauso ancora a Raffa. Direttamente in diretta, incredibile ancora.
2: Allora, a parte che non te la scampi così facile, adesso l'hai fatto adesso e mo adesso ci canti tutta una bella.

0: La cover di Lucio Dalla, perché so che l'abbiamo, quindi prego, si avvicini, fate un altro grande applauso a Raffa.
1: Incredibile, ancora una volta. Venga a questo microfono, oppure se preferisce anche quello. Venga qui.
2: Anche se
1: Una particina, però se lo dici al microfono secondo me è ancora meglio, così lo sentono tutti.
2: Allora vi farò ascoltare una cover di Lucio Dalla, però non interamente, una parte.
1: Un pezzettino. Una coverina. C'è una sorta di terremoto sonoro che sta sentendo qualcuno, non so se è colpa tua, dei tuoi carissimi bottoni o dei tuoi carissimi interlocutori con cui ti interfacci, c'è sicuramente un dissing di mezzo che ti vogliono sabotare. Signorina Raffa, allora com'è andata questa?
2: Bene, mi sono divertita un sacco. Sì,
1: sì. Sentiva bello. Tutto bene, perfetto,
2: tutto
1: pulito.
2: Bene, sì. A parte il caldo, fa un po' caldo.
1: Beh.
2: O l'ho avverto solo io, no?
1: No, come direbbe la maggior parte della popolazione di Cosenza, è tempo tu sua, quindi
2: è vero,
1: purtroppo
2: è
1: non
2: vero.
1: È che ne possiamo è fare vero. Altro. Ma io ti ho fatto già i complimenti per la bellissima accordatura.
2: Sì. Che se vuoi... Un'accordatura particolare, perché è un'accordatura in si.
1: Sì.
2: E ho studiacchiato questa canzone, cercato di riarrangiarla in maniera un po' più carina, è uscito fuori questo, ho cambiato un po' di accordi, aggiunto un po' di cose, perché in realtà l'originale, se l'ascoltate, non è proprio così. Però insomma sono contenta del risultato.
1: Sì, io sono un fan di queste accordature, anche perché, come abbiamo già detto, off mic, se si può dire questa cosa, io sono un fan di tutti questi Soundgarden, Nick Drake, che cambiano praticamente accordatura ogni brano, quindi volevo sapere da te, questa accordatura, da dove l'hai presa? Cioè, c'è stato qualcuno che ti ha detto, ma fai scusa, così...
3: Ma che domande tecniche fai? Ma
1: queste
3: fai
1: sono domande che
3: emotive,
1: mi interessano a me. Ma
3: sono queste canzoni? Quali sono
1: ma
3: i tuoi
1: non mi interessa, ma poi glielo chiediamo
2: allora,
1: dopo.
2: Questa, l'idea è frutto di anni e anni di studio del mio insegnante di chitarra.
1: Oh, che si chiama, lo vogliamo dire in diretta?
2: Danilo
1: come si...
2: Curcio.
1: Incredibile,
2: Curcio.
1: Un bellissimo uomo sicuramente.
2: Come si chiama? Danilo Curcio.
1: L'ha appena detto. Un applauso a Danilo Curcio. Bravo. Uno che non sta attento. Come si chiama quindi?
3: Partiamo, attenzione che questa sta distruggendo. Partiamo col botto, adesso partiamo con questa meravigliosa cover di Lucio Dalla, di una canzone non tanto famosa ma tanto tanto bella, che si chiama
2: Mambo.
3: Complimenti. Potrebbe succedere di tutto, è un esperimento, non lo so. Cari ascoltatori alla guida, ci scusiamo
2: diretta,
3: di
2: sì.
3: Adesso.
1: C'è sempre un assolo di bottoni.
2: La possiamo far ripartire, maestro.

0: Stavo distruggendo il palco perché è partita la base, ha un volume stratosferico, stava vibrando. Siamo nei Box Art di Cosenza, che sono dei posti bellissimi, fatti di non so quale materiale compensato, qualcosa che in queste vibrazioni io ho paura che mi crolli tutto quanto addosso
1: C'è il
0: costantemente.
1: rischio, certo.
2: Compensato, poi tra l'altro rigorosamente incottito, come si dice da queste parti, pieno di umidità, pieno di tutte queste varie sostanze e accessori che non sono proprie di questi materiali, appunto. Allora, un'altra domanda. Ieri abbiamo fatto un bellissimo quiz che ha vinto praticamente Céline. In una non hanno neanche indovinato una canzone. Voglio vedere se tu adesso te la cavi con questo
1: Aiuto.
2: quiz. Noi estrapoliamo delle parole da alcune canzoni e tu devi indovinare quali canzoni sono, ok? Vai cica, vai cocca, che mi sa cocca che questa sera qualche cosa ti tocca. Ho un cuore d'oro, sai, il cuore di un santo, per così poco me la merito tanto. Chi è? Subito. Subito, questo è molto facile. Chi è? Chi è?
1: Zucchero.
2: Zucchero, ma perché te l'hanno suggerito? Un applauso lo stesso, va bene, complimenti, complimenti. Andiamo avanti. E lei invece non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al balzo. L'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Chi è?
1: Basco.
2: Incredibile, ancora una volta!
1: Oltretutto
2: Complimenti.
1: andrò a sentirlo settimana prossima.
2: Attenzione, speriamo che faccia questo brano perché è uno dei miei preferiti, l'unico veramente che mi piace. Questa non l'ha indovinata nessuno, secondo me è un brano facilissimo, ma nessuno l'ha indovinato. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni le Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Facilissimo. Brano del 94. Inizia con la J. Quanti artisti in Italia?

0: Bene, Raffa, c'è qualcosa che vuoi dire adesso in diretta davanti a tutti i Radio Ciroma? Una cosa che non hai mai detto a nessuno? Progetti futuri, cose che vuoi fare, cose che non vuoi fare?
1: Una cosa che non ho detto prima e che tengo a dire è: seguitemi, supportatemi, tra poco uscirà tanta bella musica. E mi trovate su tutti i social come Raffaella Russo, Raffa.
0: Benissimo, ancora una volta un grande applauso per Raffa.
1: Grazie.
0: Incredibile! Adesso ricomincio.

0: Questo primo brano si chiamava Primavera di Faccia Nuvola. Invece il prossimo è un brano di Colapesce. Te ricordi Colapesce di Martino?
1: Un gradevolissimo uomo anche.
0: Ha fatto anche un bellissimo disco prima di diventare Colapesce di Martino. Il brano si chiama Ti Attraverso ed è
1: una bella canzone.
0: Sì, sì, ve la facciamo ascoltare.
1: Prego, prego, prego.
2: Viene di buttane e va bene,
3: va bene.
2: Sì, va bene.

E mentre ascoltiamo Faccia Nuvola con Disperata Gioventù, ci prepariamo ad ascoltare i prossimi artisti che si esibiranno sul nostro splendido palco. Ci sono la Loreto Records FAM.

0: Bella Musa Festival.
1: Oi Pia, provatelo.
2: Ehi, prova. Ok.
0: Perfetto.
1: Yes.
2: Vai, vai.
1: Ciao, come state? Tutto bene? Benissimo, è sempre bello. Questo è Apollo Records.
3: Io, Apollo.
1: E cominciamo.
4: L'odio è soggettivo.
5: L'amore è universale. Con te ci voglio stare, ma fin quando mi fai vivo, mi sto gli occhi ballare mentre io stavo su un filo a cercare l'equilibrio. Dopo penzolare.

0: brano che vi porto si chiama La Fotta. Vi spiego subito che cos'è. Yeah, yeah, yeah. Ci siamo Wayu, su, su.
1: Sit right here.
0: Yeah, yeah.

0: che uscirà nel mio prossimo lavoro. Sto lavorando insieme ad Apollo a questi brani ed è sempre bellissimo incontrarsi con lui musicalmente e personalmente. Oggi trovarci qui su questo palco insieme è una cosa che per me vale tantissimo, come del tutto con tutta la famiglia. Il prossimo brano si chiama Pensieri miei, è il primo brano che è la prima volta che lo faccio live, in verità non penso di sapere il testo, però lo possiamo fare
1: quando vuoi, Simo.
0: Vai. Yeah.

0: Yes, sir. Passiamo subito alla prossima. Di nuovo sul palco mio fratello GGG Cosarara.
1: Vai.

0: Anche il futuro è accecato. Ho chiesto una mano a Dio, ma risponde sempre il diavolo. Molti che piangono li fa lo Stato. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Sulle panchine.
1: Manda l'altra.
0: Yeah, yeah.
1: Vai.
2: Questa è luce artificiale. Sempre cosa rara. È appena uscito questo lavoro, andatelo a trovare.

0: un oceano.
1: Grazie, guys. Questa è la luce artificiale, sempre Gico Sarara, ci affianca a lui, sempre Nick, che fa le doppie a tutti perché è un fenomeno. Le sa tutte, tipo le canzoni. Adesso il prossimo brano si chiama Bumpa, brano che ho prodotto io insieme a Giuseppe Cherò, insieme ad Apollo Kid, Andrea De Fazio, tanta gente. E adesso ve lo porto qua, spero che vi piaccia, vai.

Se non torno mi troverai qui, e se non torno mi troverai qui. C'è ben in me Skywalker Anna Nick, c'è ben in me Skywalker Anna Nick. Grazie a tutti, YU. E passiamo subito al prossimo pezzo. Io purtroppo ho pregi e difetti, ma c'ho soprattutto vizi, e questo è uno di quelli. Vai, manda l'Apollo, facciamogli sentire un po' di Apollo Weed. Yeah, yeah. 420 professional smokers sul palco.

0: arriva. La guida si preliba dalla Roma, stiamo bene in coma. Dalla mattina da zona Cosentina arriva a Roma, rima droga container su costa regina. E io Loreto Records. Voglio di nuovo qua sul palco mio fratello GGG, cosa rara, che ha ancora qualcosa da dirvi.
1: Imparate a fare i movimenti giusti. Sempre, ragazzi. Non sto scherzando.
0: E segui anche i tuoi gusti, compa.
1: E segui i tuoi gusti.
0: Loreto Records nel posto.
1: Yeah, yeah.

0: Grazie di nuovo, guys. Questo era Movimenti Giusti, sempre di Cose Rare, nell'ultimo lavoro. Vi ripeto, andatelo a ritrovare. Il prossimo brano è l'ultimo e si chiama Superficie. È un brano mio. Ci sono le batterie di Apollo, ancora in fase di lavorazione. Le chitarre sempre di De Fazio. E mi fa piacere, insomma, farvelo sentire. Yeah.
1: Yeah. Grande pezzo questo.

fama. Mi dispiace davvero, vorrei mi togliere ste parole di bocca, ma io sono sincero, guardami fisso, lo vedi il mio buio, ti va se ogni tanto mi accendi la luce, e questo poi in fondo non lo fa nessuno, vogliono solo a tutti le cadute, e se c'è fumo può darsi che scotta, o può darsi che sballa, ma di

0: Grazie ragazzi, è stato un piacere stare qui anche quest'anno, si può dire. Siete sempre bellissimi, vi salutiamo.
1: Grazie. Questo è Apollo Family.
2: Grazie, grazie.

0: e sono tutti quanti una serie di click e clack che ci fanno ritornare in diretta su Yoci Roma, ragazzi.
1: Posso dire
0: si
1: che
0: sente
1: mi sono
0: fuori?
1: Scialato, mi sono divertito come un pazzo. Questo genere
0: ti è piaciuto?
1: Inizica, bellissimo.
0: Bene, bene, infatti io inviterei i nostri amici qui da noi a casa Marley.
1: Signori Loreto Records fam, per cortesia.
0: Avete già Simmi? Oh my god!
1: Vengono,
0: che bello, che bello!
1: In diretta su Radio Roma, incredibile!
0: Ciao. Raga, pazzeschi, pazzeschi! Chi siete? Presentatevi uno per uno, prego, prego!
2: No, noi siamo Apollo Fem, tecnicamente il punto focale. Nevralgico, diciamo, di questa famiglia.
0: Chi è?
2: È Apollo Kid.
1: Incredibile, un uomo. Un uomo di una bellezza soverchiante.
3: Sì, in pratica c'ha comune il fatto che li produco tutti. È sotto l'etichetta Loreto Records, è un'etichetta indipendente cosentina che abbiamo startato un anno e mezzo fa più o meno e ci stiamo dando da fare. Cioè, i risultati sono piccoli, ma siamo abbastanza felici.
0: Grandissimi, io mi sono veramente scialato. E posso chiedervi una cosa? Cosa vi ha fatto iniziare a rappare, ad avvicinarvi al mondo dell'hip hop? So che siete quattro, però prego anche tutti.
2: A me personalmente il freestyle mi ha aiutato un sacchissimo, è stato il primo contatto che ho avuto con la scrittura di canzoni. Poi questa cosa è evoluta, è diventata un'altra cosa, però ecco, questa è la mia esperienza.
0: Prego, prego, avanti un altro.
4: Esprimersi, basta.
0: Ma c'è stato tipo un artista che ti ha fatto dire, oh minchia, voglio essere come lui?
4: No.
0: No? Un disco, una cosa?
5: Niente. Allora, per me personalmente è stato un incontro casuale quando avevo 8-9 anni, perché io vengo da San Pietro in Amantea, un paese di 400 abitanti, sempre della provincia di Cosenza. E io ero uno dei pochi ad avere il computer, quindi passando la musica ho incontrato Fibra all'età di 8-9 anni, però quello che diciamo mi ha proiettato anche poi a farlo è vedere artisti come Chiave su MTV Spit. Ovviamente Chiave è un veterano, insieme a lui poi c'è stata tutta la dietrologia che ho fatto, ho scoperto artisti come Turi e Luggi che mi hanno detto cazzo, questo è uno calabrese, allora si può fare anche in Calabria.
0: E il maestro Apollo che cosa mi dice? Maestro, io attendo le sue parole come l'acqua nel deserto.
3: Allora, io penso che almeno personalmente sta roba ti sceglie, non è come gli altri generi, perché è proprio una cultura, quindi ci devi essere un po' portato, tra virgolette, per fare sta cosa. E a prescindere dagli artisti che abbiamo ascoltato, alle persone che ci hanno potuto ispirare, credo che è quasi destino, ecco, che noi facciamo sta roba qua. Come andrà andrà, non ci interessa, ci fa stare bene, ci fa sentire liberi, ed è questo che ci spinge a continuare e che ci ha spinto forse a iniziare inconsciamente da ragazzini, no?
0: E adesso vi voglio chiedere sempre una risposta a testa: ci consigliate un disco che secondo voi è fondamentale ascoltare? Prego maestro, si accomodi quando vuole, ci pensi un attimo, la vedo abbastanza titubante. No, come? Cominciano gli altri, prego, se ce l'hai subito mandalo in campo.
4: Rap?
0: Anche non rap se vuoi.
4: Guarda, rap ti dico Marrakesh di Marrakesh.
0: Marrakesh okay. Di Marrakesh, ok. Perché?
4: Non rap? Perché è fondamentale per il genere in Italia assolutamente.
0: Ce l'hai anche uno non rap per caso?
4: No.
0: No? Allora prego, maestro, si accomodi.
6: È un disco a testa, non con questa.
0: Allora, lei deve parlare nel microfono, perché per cortesia si accomodino al microfono, chi se la sente di consigliare un disco, se no subito qua partono i dissing in diretta.
5: Allora, io disco rap consiglierei NF Messaggeri della Dopa, anche perché riagganciandoci al discorso che facevamo prima, è un disco in cui sono già presenti artisti calabresi come Luggi, che appunto hanno rappresentato la Calabria ai tempi.
0: Mitico Luggi.
5: E non, forse non rap consiglierei tutta la discografia di De André, che diciamo a me personalmente mi ha segnato un sacco anche come scrittura dei testi.
0: Ok, Simmi ce l'hai?
2: Habitat di Night.
0: Basta, te ne vai così. Così, senza dire niente. Prego, maestro Apollo.
3: Io vi dico, 2001 di Dr. Dre.
0: Okay.
3: Per album rap è un disco di Daft Punk Alive, che è registrato live in varie date che hanno fatto durante il 2007. È tutto live, c'è un remix, tra l'altro anche hip hop di Busta Rhymes e altra roba.
0: Vi faccio un'ultima domanda prima di concedervi il freestyle che stiamo tutti aspettando così. Progetti futuri, banalissimo.
3: Progetti futuri, vabbè, siamo usciti con Gico Sarara, con Luce Artificiale EP. È un EP di 8 tracce, ci abbiamo davvero messo il sangue degli ultimi 2 anni. E adesso sto producendo un EP per mio fratello Nick e il nuovo disco di Simmi che uscirà molto probabilmente prima dell'autunno.
6: Se ne sta andando
0: schifato. Raga, mi sono divertito, però mi avete rotto il cazzo. Chiaro. Bene, adesso possiamo andare avanti con questo bellissimo. Ah no, c'è il leak che c'è i progetti futuri in canna. Maestro, subito, prego, prego, si accomodi, ci mancherà.
5: Dato che freestyle è improvvisazione, datemi un tema al volo. Se no, dicono, questi si progettano, so, le cose prima.
0: Vogliamo fare le malattie, che ne so.
5: Quello che volete.
7: Vabbè, togliamo il microfono a Bonzo per un attimo. Raga, qualcuno di voi, visto che siamo praticamente per strada, vedo delle persone qua che stanno ascoltando, se avete un tema da dirci potete gridarlo a squarciagola. Riccardo Monaco, parlo di te. Dacci un tema per fare questo freestyle. Le risse.
5: Perfetto.
7: Ok, abbiamo trovato questo meraviglioso beat dove ci sono dei personaggi tipo dei Simpson, che mi pare che siano una band, chi sono loro?
5: Sai,
7: sì, Presilli, esatto, esatto. Adesso andiamo, via.
5: Yeah. Questo è Nick, Loreto Records nel posto. Bella per Marley Session.

0: vado avanti in questa roba, chiedo scusa, bella per Marley Session e un bacio a tutti quanti presenti al Musa.
1: Oh, incredibile, incredibile, incredibile. Momento di un'altezza invereconda, veramente. Maestro, io sono veramente rapito da questi artisti che mi hanno veramente sconcertato l'anima. Sarei qui a farli tutta la notte. Sì, sì, ma se lei non parla nel microfono.
2: Io sono tra l'altro fan del maestro Pietro. Dove si trova il signor Pietro? C'ho la sua maglietta. Lui fa finta di niente. Se n'è andato ormai, l'abbiamo perso, ci ha lasciato. Raga, un grande applauso anche voi che guidate. Lasciate il volante e applaudite per la
1: nuova enorme Records
2: Fam. Grandiosi, grandiosi. Adesso continuiamo con un po' di musica. A breve inizia l'estemporanea di musica elettronica. Quello che succede, succede. Metteremo tutti questi strumenti su questo tavolo. Chi viene a suonare il benvenuto o la benvenuta.
1: Bravo.
2: Noi siamo Marley Session. Questa è casa Marley, direttamente dal Musa. Ci vediamo fino a stanotte qui.
1: Sei molto professionale.

mia. Peccato che non l'hai. A breve inizierà un momento di musica elettronica sperimentale. A breve inizierà un momento di musica elettronica molto sperimentale. Se volete partecipare, potete qui venire da noi a casa Marley, prendere uno degli strumenti a disposizione, o meglio ancora, portare uno dei vostri. Se volete ricominciare, se volete partecipare, potete venire dentro casa Marley, attaccare i vostri strumenti e suonare con noi. Ci vediamo fra 5 minuti.

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

Organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la. Blocca la.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo. È un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofrenica, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

L'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando all'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

notte e giorno. Tu sei la sola, soltanto tu, sotto la luna e sotto il sole. Se sei vicina a me oppure lontana, non importa, tesoro, dove tu sia. Io penso a te notte e giorno, notte e giorno. Perché questo desiderio di te mi segue ovunque io vada? Nel ruggito del traffico, nel silenzio della mia camera solitaria. Io penso a te notte e giorno, notte e giorno, giorno e notte. Qualcosa brucia dentro di me e il mio tormento non avrà fine finché non potrò tutta la vita amarti. Giorno e notte, notte e giorno.

0: Boom.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: scopo sempre col guanto.
1: È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti, invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo proprio forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia, Innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se...
1: sei un poveraccio!
0: Master VIP,

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer che i

0: L'equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.
1: We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant.

0: We are the Halusa Nation.
1: Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a dire, quindi.
2: Che stavamo a dire? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Getting close. Non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.

tu sei lì un'altra volta. E prendo fuoco alle mani

0: Ata?
1: Saliva.
0: Saltandola. Sangue da.
1: Sanguinosa.
0: Saturata.
1: Saziare.
0: Scaldandole.
1: Scambiandosi.
0: Scendela.
1: Schiusele.
0: Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
0: Scivola via.
1: Scivolosa.
0: Scoprire. Segnandola.
1: Sei entrata.
0: Sempre meno, sempre più.
3: Sensibile.
0: Sentendola, sentendosi.
1: Sentele senza forza.
2: Senzale. Separandole.
0: Se ti fa male.
1: Se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, sfiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre e si arresta.
0: Si schiude,
1: si contrae,
0: si curva, si gira.
1: Silenziose.
2: Si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita.
0: Muove, alza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
0: sollevandola, solo con,
1: solo nel,
0: soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani,
1: sotto, vibrando,
0: spaccata, spalle in,
1: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, sporgendo, la spossata, spremendo, staccata,
0: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva,
1: su, incando,
0: sudate,
1: sugli occhi,
0: sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire, svegliandosi.
1: Sveltana, svestita,
2: svuotala!
0: Sai di?
1: Salata,
0: saliva,
1: saltandola,
2: sangue da sanguinosa, saturata,
0: saziare, scaldandole, scambiandosi,
1: scendela, schiusele,
0: schiuma, sciogliere, scivola dentro,
1: scivola via,
0: scivolosa,
1: scoprire,
0: segnandola, sei entrata,
2: sempre meno,
0: sempre più sensibile, sentela,
1: sentendosi,
0: sentela, senza forza, senza le, separandola,
1: se ti fa male,
0: se ti muovi,
1: respiri seta,
0: sfinendosi,
1: fiorare,
0: sgusciando,
1: si appoggia,
0: sul, si apre,
1: si arresta,
0: si chiude,
1: si contrae,
0: si curva,
1: si gira,
0: silenziose.
2: Si riempie,
0: si schiude,
1: slacciata,
0: slargando,
2: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
1: solletica,
0: sollevandola, solo con, solo nel, soltanto,
1: sommessa, sommersa,
0: sospesa, al,
1: sospinta,
0: sospirando,
1: sospiri, sottile,
0: sotto il peso, sotto le mani,
1: sotto vibrando,
2: spaccata, spalle in,
0: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
0: stanca, stanca, standoci dentro, standoci ferma,
1: strappandola,
0: strambata, stretta, stringendo,
1: strisciare,
0: strizzando, successiva,
1: succhiando,
0: sudate sugli occhi,
1: sulla pelle,
0: sul ventre, supina, svanire,
1: svegliandosi,
0: svoltala, svestita,
2: svuotala.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Bvurganera astaparin divinganin tuciune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
4: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
4: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
5: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare? Andiamo. È un pazzo, eh?
0: E io personalmente affido l'Italia.

0: taglia la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
2: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
3: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
4: Grazie, grazie. Grazie infinite. Di nuovo, grazie.
5: Grazie.

0: I bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora. Ah,
0: però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
2: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: fires, backlight in the sky. Used to be you could have your opinion, and I could have mine. I'm arguing for a new paradigm. Just say he's the best, here's where you sign. A lot of people gonna be upset, but in the end it'll be fine. The earth is a sphere,
1: you don't have to believe
0: it. I do work, these cats working with mirrors, I disappear. I was never there,
1: officer.
0: Walked into the forest filled with fear. Couldn't see it coming, but I could hear something lumbering near. Woke up sudden in armchair, cousin like, yo, you good to drive? Nigga, I'm the tip of the spear. I was high all day, I escaped. I was high all day, I escaped. I was high all day, I escaped. I was high all day.
2: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
3: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
2: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
3: Il tuo uomo?
2: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiger. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
3: Sì.
2: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
3: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
2: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il comportamento.

0: ostaggio, tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare, dammelo, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

0: Bye bye.
1: A voi importa solo dei soldi. Questa città merita un criminale di maggior classe. E io sono pronto a darglielo. Non si tratta di soldi. Si tratta di mandare un messaggio.
2: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro a noi come una selva di proiettili, ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

Don't you rise no more. If you rise in the morning, yeah.

Avaci, ragazzi.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: We're JJ Fat and we're here to rock. Rhymes like ours could never be stopped. See, it's three of us and I know we're fresh. Party rockers, non-stoppers, and our names are deaf. See, the J is for just, the other for jamming. The F is for fresh, A-N-D, deaf. Behind the turntables is DJ Train. Mixing and scratching is the name of the game. Now here's a little something about nosy people.
2: It's not real hard, it's plain and simple.
1: Baby D,